0: Après cette courte interprétation des tableaux d'une exposition du Brass Ensemble of the Lutheran Orchestra Festival, je vous propose d'accueillir un peu de Mozart. Tout aussi courte cette petite pièce qui va vous être offerte par la petite bande et Christophe Prégardien, le ténor, ou encore Harry van der Kamp, la basse. Ils vont vous chanter cette air, Clarice Cara.
1: Sposa deve essere per la magnetica, vetto simpatica, voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar.
2: Andiamo per carità,
1: se in questa musica non c'è non isono i tritoni e disoni vuol fulminar. Denata medica con tutti i recipi, con mille cavale dell'aritmetica, degli avvocati con tutti le eccetera, voi lo vedrete, saprò trionfar, voi lo sapete, saprò trionfar, saprò trionfar, saprò trionfar.
2: Caro signor dottore, lasciate almeno che anch'io vi dica una ragione.
1: Il carte stato con ottica bussola ad un cuore amabile la cinosura, certa sicura, saprò ritrovare, saprò ritrovare. Se mi dicessi che cosa è impossibile, quel vasto petto di tigre inflessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar.
2: Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospita!
1: Sono sempre facile, siete pieghevole, c'è tu c'è fali buon che s'attacchino, e Salamanca, Firenze, poi Tunisi, Londra, Benino, Roma, Torino e Padova, Amsterdam, Montpellier, Livorno e Genova, vuote si muori dell'infino merito della mia bella, dell'impareggiabile, sposa adorabile, del celeberimo dottor Cioridico, medico fisico, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, vedrà stupefar, vedrà stupefar, stupefar, stupefar.
0: Et avant de retrouver Karim Karkini qui vient nous présenter sa chronique du saltimbanquiniste du matin et qui va rester avec nous. Donc si vous venez tout à l'heure pour rencontrer l'équipe et les autres animateurs des autres radios, eh bien vous aurez peut-être l'occasion de croiser son chignon quelque part dans les couloirs. En tout cas, c'est avec Camille Saint-Saëns que nous allons patienter ce trio pour violon, violoncelle et piano en mi mineur. Cet extrait grazioso, le quatrième mouvement, est interprété par le Sitzkowetsky Trio.

Ti ascolto e fie verace dunque la fama. E tu proscritta errante infamata.

0: d'isoletta prezzo, la candida alma, la bel pane ammiro, il dolce faverar, gli atti soavi. Ma
1: prosegui,
0: io non l'amo.
1: Ah, tu l'amavi, se tu l'amavi Arturo, riacqui sensi, affascinar sapesse.

Sì, questa grazia imploro, Waldeburgo da te. Vedila, e poi, se consigliarmi puoi, che per sempre io la fuggo, io te il

qual voce e quali accenti? Ier fu morto e spinto Valdeburgo nel lago, e tu sull'ido di sangue intrissa rinvenuta fosti sbigottita tremante.

0: perché diceschi che era l'ucciso l'amor tuo funesto? Perché, favella?
1: Io segreto è questo.
0: Sciagurata lo svela, il segreto ti perde.

udisti il conte, ed esso l'uccisor, tu taci. Assolta non se perciò, complice sua creduta, esser tu puoi.